Pimeno Bible waji kupa matayo chura para chiel Chingi pieri wabor Waju di Upingbola Unjo di chumahol Kima yechu nuru

0: Hello?
1: Hello?
0: Yes.
1: Ma tu sei la mamma, la va?
0: Priscilla, ma me lei.
1: E poi vieni due anni dietro.
0: Poi io.
1: Mi hago una 50 cent by. Many men.
0: E come ne ho?
1: 50 cent.
0: 50 cent. O go
1: many
0: where?
1: Men.
0: Where ne?
1: Many men.
0: Many men.
1: Eh.
0: Oh, okay.
1: Yeah.
0: Ah, poi io. Hello? Hello?
2: Hello?
0: Yes.
2: Poi ogni due anni va?
0: Poi.
2: Ti chiedo se mi ha tanti due anni.
0: Mm.
2: E quando moro, mi hai buon frate.
0: Mi hai buon?
2: Buoni fiva.
0: Fiva, mi hai buon?
2: Basket.
0: Basket.
2: Yeah.
0: Ah, ok, ok. About for you. Yes. Hello.
3: Hello.
0: Yes.
3: Hello.
0: Yes.
3: What is the program?
0: For you.
3: Hello.
0: Yes. I tell you. Hello.

Achudo inyon tuo para tuo tam tuo ginuruke kenado inyon yubiru tuo medokere tuo kech tuo chente kwa ndo kolongi chivinyo.